0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Madonna, Celebration quella del 2009, ci sono due di Celebration di Madonna. Sono Radio Number One nella Cumbricula, siamo pronti?
1: Yeppa, yeppa, yeppa, yeppa, yeppa. Arriva il domandones. Beh, partendo dalle magagne del sottoscritto, magagne di salute si intende, ormai sono agli ultimi.
2: E delle altre non possiamo parlare.
0: Malanni di stagione.
1: Malanni di stagione, sì. Chiediamo un po' di consigli, di suggerimenti, vogliamo entrare un po' nel vostro privato. Quali sono i vostri rimedi, contemplati anche quelli della nonna, per ovviare ai cosiddetti malanni di stagione che adesso arriveranno belli fluenti con l'inizio dell'autunno?
0: Ecco, è una minaccia, arriveranno a tutti voi, oggi ce li ha fatte, arriveranno piano piano.
1: Oggi tocca a me, domani tocca a Sergio.
0: Figurati. Andrete tutti giù come birilli,
2: brava, avete scampo.
0: Allora, quali sono i rimedi della nonna? Tipo, nel senso, cosa fate quando state male? Quindi questo è il domandone.
1: Sì, quando il mal di testa sono così, quando sento un po' di fabbriciato la faccio così, mal di gola.
2: È molto semplice. Aglio, zenzero e cipolla. Non serve a niente, ma non ti si avvicina nessuno.
0: Vabbè, ok. Perfetto. Io vado dal farmacista Bono De Caglie Leoni Castiglio in Las Palmas de Gran Canaria.
2: Solo per digitare l'indirizzo su Google ci metti una settimana.
0: Esattamente. E gli chiedo che cosa posso fare per stare meglio.
2: Stare a casa.
0: Che puedo hacer?
2: Che puedo hacer?
0: Che puedo hacer? Vabbè, lui mi risponde e mi dà delle cose. Va bene, 393-444-0444.
1: Non voglio sapere che cosa dà il farmacista.
0: Dei medicamenti.
1: Ah, ok. Buona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti così in religioso silenzio ad ascoltare questa canzone fino alla fine, cari miei, eh? Cos'hai da aggiungere, Sergio? Che ti vedo con la faccia di uno che ha già che ce l'ha qui.
2: Sì, l'influenza, l'influenza, ce l'ho già qui.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Vago su Radio Number One. Tra poco una grande canzone che ci riporta indietro al 1985.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Love, il potere dell'amore che salva anche dalle malattie, anche dalle influenze, anche dai dolori e dagli acciacchi, cari miei. Lo sentite? The power of love, eh? Una gioia stamattina.
1: Sì, lo sentiamo, lo sentiamo. C'è il pippone, eh? C'è un pipponino.
0: Carichi a pallettoni, You Lewis and the News, The Power of Love. Pezzo del 1985, ma pippone no, in realtà faceva parte della colonna sonora di un film molto bello, tra l'altro, che si chiamava Back to the Future, Ritorno al Futuro. E tra l'altro proprio Hugh Lewis faceva un piccolo cameo, nel senso che a un certo punto del film la band di Marty McFly andava a fare un'audizione e a definire lui giudicava questa audizione, la definiva troppo rumorosa perché era una versione un pochino più rock rispetto a quella che abbiamo appena sentito.
2: Volevo dirti che mi ha irritato il pat.
1: Cosa c'è ancora? Non rompermi le scatole.
2: Sono 2 minuti che dice, la dovevo dire io questa cosa.
1: Ma non è vero, non è vero.
2: Me l'ha rubata.
1: Però posso aggiungere una cosa?
2: Che due.
1: È stato candidato questo brano agli Oscar del 1986 come migliore canzone originale.
2: Bello.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, si chiama così questa canzone che la nostra ascoltatrice Piera definisce bellissima. Bellissima questa canzone, bellissima davvero tanto. Mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace.
2: Torre Domandones, stiamo parlando dei vostri rimedi per quanto riguarda i malanni di stagione, i famosi rimedi, anche quelli della nonna.
3: La nonna.
2: La nonna. E la nonna.
1: Alcolizzarsi.
4: Ragazzi, questa è una domanda facile. Latte, grappa e miele. Ciao. Bravo. Ragazzi, beppe la crema.
2: Grande.
4: Con un po' di accento bergamasco. Oh, ciao.
1: È vero, sei
3: le
1: un
3: mele
1: po' bergamasco.
3: Cotte le mele, sì, cotte. Cotte le mele.
1: A me lo chiedi, l'ha detto lui, non lo so io.
2: Specifica se sono cotte o crude.
5: Ecco. Bisogna agire a monte, quindi fate come me, diventate insegnanti di scuola dell'infanzia, probabilmente il primo anno vi prenderete la qualunque.
3: Sì.
5: Però poi avrete degli anticorpi atomici, non vi scalfirà più nulla.
1: Hai capito?
5: Buona giornata.
2: Non è male l'idea.
3: Bella l'idea.
1: Devi cambiare mestiere, tesoro. Devi cambiare mestiere.
3: Io quando sono leggermente influenzato e ho quel classico raspino in gola, una bella tazza di latte, miele, cognac e waffa.
2: Basta così.
1: Niente, sbronzi tutto il giorno. Sì. Bene cognac con le mele, con lo zucchero, le mele, le
3: granate. Sì. Sì, sì, tutto quello che vuoi, anche un chilo di cannella, ma ammazzati veramente, via!
1: Vedi che è sempre la soluzione andare al bar a bere comunque.

0: Paparazzi, il pezzo di Lady Gaga di qualche anno fa, del 2009, su Radio Number One, nella combricola di Radio Number One, dove stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori dei rimedi della nonna per, sì, insomma, per i primi malanni di stagione.
1: Giusto,
0: no?
1: Franco.
0: Allora, le risposte che arrivano sono tutte incentrate sull'alcolismo, sugli alcolici. Pare che il cognac abbia effetti miracolosi. Attenzione, perché dagli alcolici ai funghetti allucinogeni il passo è breve.
1: No.
0: Ma direi che possiamo parlarne tra poco, no?
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Johnny.
1: Buongiorno, scombricolati, sono le 8 del mattino e questa è Radio Number One.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
5: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
6: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
4: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
8: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
7: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
9: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
7: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: che è tornato uno dei miei cantanti prefe nella storia, John Legend, si chiama Daylight, la canzone nuova che ci ha regalato e che abbiamo utilizzato per augurarvi ancora una volta buongiorno. Buongiorno.
1: Qui c'è un'aria strana che arriva dall'alta vetta delle Orobie.
2: Che Orobie? Qui siamo più su delle Orobie.
1: Dove siete?
2: Allora, buongiorno a tutti dal Gheppio.
1: Buongiorno Gheppio.
2: Buongiorno, sentivo che grazie al satellite satellitare, perché noi siamo a 147.406 metri di quota.
1: Quindi è iniziato a nevicare già adesso.
2: Sì, no, qui non nevica, non smette mai.
1: Ah, ok.
2: Qui non smette mai
1: perenne,
2: di nevicare.
1: Sì.
2: Allora, noi siamo qua a 147.326 perché è andata via un po' di neve. E siamo qua e noi abbiamo bisogno dei rimedi della nonna.
0: Ah, la nona.
2: La nona.
1: Famosa nona di Beethoven.
2: No,
1: scusi, no,
2: cosa.
1: No, sbagliato.
2: Non cominciare a rompere l'orto.
1: No, no, giusto.
2: Allora, io vi dico la verità: questa storia che i rimedi della nonna siano sbagliati è una cosa scorretta, capisci? Cos'è? Cos'è
1: che no, c'era una mucca dietro, ho muggito. Ma cosa? Basta, rilassati. Vai avanti nel ragionamento.
0: Non si arrabbi che non fa bene.
2: No, no, lo so, non sta bene, speriamo che tiri. Allora, noi abbiamo come rimedio, qualcuno lo pensa, la tazza del latte bollente.
0: Bene.
2: Che è una cosa bella. Però noi, siccome il latte con il vulcano qua di fianco non riusciamo a scaldarlo, che non ce la fa, perché a 147.000 metri di quota anche il vulcano
1: ma
2: fa fatica.
1: Ma quale vulcano?
2: Allora,
1: Robbie,
2: noi abbiamo ovviato sulla grappa.
1: Cioè? Il grappì, il famoso grappì.
2: Ma è finito di parlare, è deficiente. È deficiente, il grappì.
0: Non si arrabbi, noi facciamo, non si arrabbi che non fa bene neanche a lei.
2: La classica pinta di grappa scaldata con dentro il latte, una goccia che non serve tanto.
0: Una goccia di latte.
2: Una goccia di latte diventa tutto più buono. Ne dovete bere 7 litri ogni ora.
0: Oh la Madonna.
2: Altrimenti rischiate che l'influenza non passi. Poi abbiamo il brodo di gallina. Solo che a 146.400 metri, perché nel frattempo è venuto il vento e ne ha portate via un po', la gallina non arriva. Quindi noi usiamo il condor e lo facciamo stare dentro nel bollitore 3 giorni. Il brodo di Condor fa. Guarda, è meglio del. Stai benissimo con il
1: Condor delle Orobie, ma la smetti.
2: Ma te parla mia, ti hai messo il Gheppio, eh. Ma soprattutto una cosa: quando andate a letto si dice che bisogna fare una bella sudata, no?
1: Certo.
0: Sì, esatto.
2: Allora, devi andare a letto 3 coperte di lana, 2 piumoni e un gregge di mufloni tibetani che dorme sopra alla coperta.
0: Che bello!
2: Sì, è una cosa bella, molto comoda. Se uno non lo sa, non lo sa, questa cosa non la sa, qualcuno può dire: ma non pensi all'odore.
1: Ma cosa dice?
2: Del gregge.
1: No?
2: E io ho parlato col gregge e mi hanno detto che loro, povere bestie, dopo 20 minuti al mio di odore si abituano.
0: Certo,
1: è bellissimo.
2: Quindi io vi aspetto.
0: Sì.
2: Dovete venire su perché c'è già pronto la grappa che bolle, il latte portatelo voi perché qui congela e poi dopo ci facciamo una bella bevuta
1: con i mufloni, con i mufloni.
0: Una bella dormita.
2: Una bella dormita tutti insieme, va bene, vi aspetto. Cioè, siete a posti?
1: Sì, me ho a posto.
0: Ma che arriviamo,
2: con quella faccia lì.
1: Ma non dai!
0: Allora, litigare sempre.
2: Ma non arriva a mezzogiorno quello lì, è messo male.
0: Riesci a litigare con tutti, Patrizio, stamattina. Sei tremendo quando non stai bene, mamma mia.
3: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: già Vasco Rossi, questa è la canzone che ci canterà Patromano lunedì mattina.
1: Lo sapevo.
2: Forse. Se ci arrivo, se magari, sono ancora qua.
3: Se siamo fortunati la cantiamo tu e io.
2: Che cattiveria, ragazzi. Domandone, i vostri rimedi, anche quelli della nonna, per curare, per lenire le magagne stagionali, i malanni di stagione.
0: Scusate, stavo pensando, nel frattempo ho realizzato che domani è anche il compleanno di Patromano.
2: Fantastico.
0: Che festeggerà sotto le coperte.
2: Immagino, figura.
0: Con
2: i muffloni del Gheppio anche. Seduti sopra.
4: A proposito del Gheppio,
5: Sironi, sì. Parla mia bergamasse. Te conosce mia bergamasse?
4: Vai
5: dos. Che venerdì!
2: Dai, non spacciarti, signaro. Non spacciarti, su.
0: Allora, sentiamo, parlavo di funghi prima. Io ho detto funghi allucinogeni, in realtà niente di tutto ciò. Scopriamo il cordyceps.
6: Ciao ragazzi, ciao. Sono Nico da Piacenza. Nico di Piacenza. Io prendo il cordyceps tutti i giorni. Il cordyceps è un fungo parassita del cervello che però rinforza il sistema immunitario. Forse da lì deriva questa vena di follia che ho. Ogni giorno una compressa di cordyceps è in vendita come integratore e vi si parassitizza il cervello, ma non vi ammalate mai. Sono 10 anni che non faccio un giorno di mutua. Ciao.
2: Non so, sento una leggera presa per i fondelli.
3: Anche se no. Cioè, è come dire, prendete la tenia per dimagrire, cioè non lo so, il verme solitario.
0: Che si parassitizzi il cervello in effetti fa un po' paura come concetto, diciamo. Sì. Però no, allora ho verificato ovviamente prima di mandarlo in onda, perché ho detto, insomma, sai, non si sa mai. No, sono proprio degli integratori, tipo la shuaganda, queste cose qua, che servono appunto per aumentare l'energia, ridurre la stanchezza, migliorare le difese immunitarie, insomma questa è la spiegazione sul cordyceps. Io consiglierei di chiedere sempre prima al medico.
2: Sì. Però un bel tegamino con i porcini io farei.
3: Sì, un risotto col cordypex, non lo mangia.
0: No. Non è il cordypex, è il cordyceps.
3: Cordyceps, vabbè, che lei si vede che l'ho già preso io.
0: Mi sa che il patia si è già partesizzato, esatto, il cervello. Esatto, sì.

0: star del K-pop insieme a Bruno Mars. Questo è sai perché cosa sta
1: Apartamento.
2: È già egiziano?
0: Apartamento
3: ad Alessandria d'Egitto.
2: Sì.
0: Missa Fettenderi. Allora abbiamo dei complimenti. Attenzione, dei complimenti.
4: Ciao ragazzi, siete fantastici. Io vi amo. Patrizio, ti amo da morire.
2: No. Bene.
4: Emanuela, sei fantastica.
0: Grazie.
4: E lei che fa la voce da Maggioglio.
2: Sì.
4: Mi fa morire.
2: Non sono
4: io
2: un uomo.
4: Adoro.
0: Lei.
4: Un bacio da Michi da Vicenzano del Garda.
3: Ciao Michi, ma perché al Sironi dà del lei?
2: No, perché pensa che sia una donna, sono un maschio.
0: Lei che fa la voce da Malgioglio.
2: Sono un maschio, sono un maschio, lei sono un maschio, che... non sono una donna.
0: Salve lei.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Benvenuto nel futuro.
7: Siamo nell'anno 2046.
6: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo al traffico. Code sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza di via Nomentana per un incidente. C'è un incidente anche in via Milano a Genova all'altezza di via di Francia. Tornando in Lombardia, traffico intenso sulla 4 tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Abbiamo rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano in entrambe le direzioni per un alto volume di traffico. Sulla 7 code tra Genova, Bolzaneto e allacciamento con la 10 direzione Genova. In questo caso c'è anche un veicolo in avaria che rallenta ulteriormente. Sulla 26 personale su strada per rabberciare l'asfalto tra Romagnano Sesia e allacciamento a 4 in direzione Genova con rallentamenti. E in più c'è una corsia chiusa sulla strada statale 36 del lago di Como tra Novate Mezzola e Chiavenna, anche qui abbiamo detto per lavori. Chiudo con Roma e dintorni, grande raccordo anulare, code in direzione Salaria all'altezza dello svincolo 11. E poi abbiamo via Nomentana che è chiusa a causa di un incidente. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Oh, i matti della Combriccola questa mattina stanno parlando dei rimedi della nonna, no? Per i primi malanni di stagione. È arrivato l'autunno, comincia a fa fresco lì da quelle parti, 15 gradi mi sembra.
1: Sì, fa freschino, no? fa freschino.
2: E quindi insomma arrivano i primi acciacchi, i primi malanni di stagione. E ho scoperto, appunto, sentendo i rimedi della nonna che ci stanno raccontando i nostri ascoltatori, ho capito perché siamo cresciuti tutti alcolizzati. Perché quando eravamo piccoli ci davano il cognac con il miele. Bevi a nonna, bevi a mamma. A me mamma dava, quando stavo male di stomaco, io sono spesso male di stomaco, mi dava il fernetto per vomitare.
3: Però, cazzarola, un rimedio perfetto.
2: Beh, non un giupito, non un litro, un sorsino, era sufficiente.

0: Detto tra noi, Malikayan, non so perché, ma ho la sensazione che Pat Romano debba dire qualcosa di su Malikayan.
1: No, assolutamente no. No, beh, sarà ospite di Radio Number One lunedì 5 ottobre, però ancora ci sono un po' di giorni, lo ricorderemo anche successivamente.
0: Noi ve lo diciamo, noi ve lo diciamo, vi diciamo anche tanto altro, c'è il focus, sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Tasse IRPEF, 24 milioni di italiani non versano un euro al fisco. Questo a fronte di quasi 43 milioni di contribuenti in Italia e una popolazione di circa 59 milioni di abitanti. Ma quelli che versano effettivamente l'IRPEF sono poco più di 34 milioni. Il risultato è dunque che circa 24,8 milioni di persone non versano, ripeto, un euro di imposta sul reddito. È uno dei dati che emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi aggiornate all'anno 2024, che analizza la distribuzione del gettito IRPEF tra le diverse fasce di contribuenti. Ebbene, per i redditi fino a 29.000 euro, la quota dei contribuenti è quasi del 70% rispetto al totale, ma soltanto il 21,3% ha versato l'IRPEF di questo 70%. Ne consegue che il restante 30% circa dei contribuenti sostiene il 78,7% dell'intero gettito IRPEF. Parliamo adesso di scuola e di mensa scolastica. La tua famiglia è morosa e non paga la mensa? Allora mangerai pasta in bianco. È la decisione di una scuola di Mortara, siamo in provincia di Pavia, guidata dal neosindaco Fabio Farina, per gestire quelli che sono i mancati pagamenti che riguardano proprio il refettorio scolastico. La strategia è che, proponendo questo menù senza sugo o salse, diciamo un po' insipido, le lamentele dei figli spingeranno poi i genitori a saldare il conto recuperando gli arretrati. Ebbene, secondo il primo cittadino di Mortara, la strategia sta già portando i primi risultati. Direi che è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Bianca, Francesco Gabbani. Vabbè, comunque sono andata a vedere il video su Instagram. Sì. Cioè, lui sta bene fisicamente, sta benissimo, non è che ha problemi. C'ha una tartaruga, no. Tony F davanti, insomma, qua negli addominali, pazzesca.
1: Ma quanto è alto lui? Piccolino?
0: Piccolo.
1: Piccolo, ma è per quello che sta entro in 1,26. Dai, ragazzi.
0: Beh, sì, perché comunque si allena tantissimo.

0: No, però appunto dai, sotto gli hanno detto vabbè, ma la salute non è che dipende dalle taglie, quello è ovvio. E poi lui comunque non ha risposto a voce, ha risposto postando un allenamento in palestra che è diventata insomma la sua seconda casa.
1: Va bene, dai, lo lasciamo lì per il weekend.
0: Va bene. Allora rimanete con noi perché sì, tra poco vi portiamo a Napoli, perché oggi alle 14 si parte con le regate preliminari dell'America's Cup.
1: Ecco, mi piacerebbe essere lì.
0: Sulla
1: riva del mare, no?
0: Bello.
1: Figo.
0: Due robe, due spaghi con le vongole, mentre guardi, no? Lo scafoli del catamarano.
1: Con i miei amici, con i miei amici ricchi. Lì,
0: quali?
1: Tutti i miei amici ricchi, quelli delle barche, no? Sono tutti ricchi quelli che fanno quelle cose. Cioè, sai.
0: Vabbè, sì.
1: Tutti armatori,
0: vero.
1: No?
0: È vero.
1: Ciao Claudio, come va?
0: Vabbè, Claudio, me lo dici in privato,
1: Va bene.
0: Tra poco, dopo una grande canzone in arrivo.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Crosby, Missing an Angel. Beh, loro hanno iniziato un po' come i Jackson 5, piccoli ad esibirsi in TV, fratelli, e poi questa canzone è diventata talmente famosa che viene anche utilizzata all'interno della famosissima serie TV Charlie's Angels, che molti di voi avranno sicuramente visto all'infinito. Beh, insomma, serie famosissima degli anni fine 70. Allora, andiamo a Napoli perché insomma sta diventando ovviamente, come dire, protagonista nelle ultime ore, perché ci sono al via, proprio alle 14 e poco più di oggi, le regate preliminari dell'America's Cup.
1: Eh sì, saranno 9 le barche in gara, le regate preliminari di Napoli, da oggi fino a domenica, e quindi insomma si fa sul serio. Emirates Team New Zealand, che è il defender, poi avremo GB1, il Challenger of Record, Luna Rossa, avranno due equipaggi, uno dei due, come da regolamento, formato esclusivamente da membri del team giovanile e del team femminile. Però al di là delle gare è tutta l'atmosfera, no? Negli anni passati chi ha ospitato questo tipo di gare ha avuto un rilancio incredibile, no?
0: Pazzesco. A livello mondiale. Ma guarda, a livello turistico ne parlavamo prima in privato, un po' come funzionerà a Lampedusa per l'eclissi di sole, che è già tutto prenotato per il prossimo anno. A zona Napoli e dintorni, per la prossima primavera, c'è stata intanto un'impennata dei costi degli hotel e degli affitti delle case, però anche boom di prenotazioni, quindi ci si porta già avanti mesi prima.
1: Poi considerate che gli Stati Uniti, l'Australia, Nuova Zelanda, tutto il Regno Unito, cioè tutto il mondo che conta della vela guarda l'Italia e guarda Napoli, quindi voglio dire, tutti gli occhi sono lì, anche se non siete propriamente appassionati, provate a pensare insomma che tipo di, no, di rilancio può avere organizzare una cosa del genere, no?
0: Sì, sicuramente. Tra l'altro diciamo che allora le regate saranno visibili su Sky Sport Max, ma anche in chiaro su Rai 2, quindi magari per chi volesse oggi pomeriggio si può già rendere conto, le persone che sono lì invece hanno l'ingresso gratuito per godersi insomma questo spettacolo. Poi c'è tutta la storia della regola del vento, ma magari questa ve la spiegheremo in un altro momento.
1: Bolina,
0: se c'è troppo,
1: non bolina.
0: Troppo poco, esatto.
1: ma tu quando sei stata lì in vacanza un po' di mesi fa, tu non hai visto quelle banchine? Hai visto che hanno fatto quelle specie di banchine? Le stavano costruendo, forse?
0: Però io non sono passata a Napoli.
1: Ah, è stato più giù.
0: No, è stato giù.
1: Però ho visto che hanno costruito queste banchine bellissime proprio per ammirare, no, il mare, bevendosi, no, un calice di champagne.
0: Si sono organizzati. Guarda, anche la stampa estera ha parlato benissimo, diciamo, di quello che sono riusciti a fare a Napoli e dintorni, e quindi del resto è stata scelta come località dopo vari studi, e quindi evidentemente insomma Napoli ha fatto un lavoro eccellente. Quindi andremo la prossima primavera?
1: Dai, vediamo se c'è, adesso bisogna vedere le gare, poi vediamo.
0: Va bene, dai, c'è John Legend.

0: I Like the Way You Kiss Me, Artemas. Io ero ancora presa dalla canzone nuova di John Legend, bellissima, bella, bellissima, molto bella.
1: La riascolteremo, dai.
0: Ma la riascolteremo di sicuro, di sicuro. Mentre lì sorseggiamo il bianchino guardando l'America's Cup.
1: Certo. Bianchino, ma ti devo insegnare tutto, voglio dire. Ma se siamo in un ambiente di miei amici ricchi, non puoi dire bianchino.
0: Certo, guarda, vengo da te, dai.
1: Devi dire la coppa di champagne, di parla di calice.
0: Ma come sei omologato?
1: Non puoi parlare, devi dare il calice. No. Non devi dire nemmeno il vino che hai
0: bianchino,
1: dentro.
0: Ma che ragazzi, bianchino? Ma sei antico, sei rimasto indietro.
1: Bianchino va bene allora, per l'osteria al Bianchi nel centro di Brescia.
0: Ma guarda che quelli del Team New Zealand tu non li conosci, ma vanno a bere nelle osterie. Certo, roba di vela.
1: Certo.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è One Match, mentre noi degli Spacca Notizie vi diamo appuntamento a lunedì.
1: A lunedì, buon weekend, ciao.
0: Buon weekend.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 13 in punto, le notizie.
1: Radio Number One, notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
3: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
2: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
5: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
5: Prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
4: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Mi senti?
7: No, non ti sento, riprova, sei muto.
6: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
7: No,
6: mi senti?
7: Niente. Ti vedo frizzato.
8: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
9: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, questo è One Match dalle 13 alle 14 con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio.
11: Lo zio, quello bello, quello alto biondo occhi azzurri, quello che vedete normalmente con Tom Cruise, con Brad Pitt, con Josh Clooney, e so io.
0: E poi ha la stessa carica del lunedì, è venerdì ma lo zio ha la stessa carica anche di tutti gli altri giorni della settimana, solo lui, devo essere sincero, sì.
11: Però guarda, oggi condivido questa carica con la maggior parte degli ascoltatori, perché sai, di venerdì si parte per il weekend, anche con degli aperitivi, anche con... Ho spoilerato troppo?
0: Sì, hai detto la parola magica. Oltre però al match, la musica, come sempre, che accompagna tutte le giornate su Radio Number One. Cominciamo con Malik Ayane, detto tra noi
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Malik Ayane, detto tra noi, tra l'altro compie oggi una settimana il nuovo album di Malik Ayane, amica di Radio Number
1: One. Auguri.
0: E tornerà ospite anche della nostra radio tra qualche giorno, poi vi spoilereremo.
1: Basta spoilerare.
0: Hai ragione. Comincia One Match con Andrea Brumbruma Ferrari e lo zio Francesco Nasti, e dai, tagliamo la testa al toro, mi viene da dire. Vai, però
1: dai,
0: sembrerebbe
1: fallo
0: a me stesso. Allora, organizzare un aperitivo dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. Si dà un orario di ritrovo al solito bar, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Invece molto spesso diventa oggetto di discussioni non da poco, perché c'è chi vorrebbe direttamente cenare e chi invece vorrebbe che sia l'aperitivo propriamente detto, cioè quel momento di leggerezza che precede una vera e propria cena. Ecco, voi come lo preferite? Drink, noccioline, patatine, olive, qualche stuzzichino e poi cena? Oppure con così poco non sei soddisfatto e anzi pensi di aver buttato via tanto denaro?
1: Praticamente vi stiamo chiedendo, voi siete per l'aperitivo classico o per quello rinforzato? Per classico si intende aperitivo, cosa da bere, due noccioline e due patatine. Invece quello rinforzato, qualcosa da bere, poi pizza, spaghetti, lasagne, chap contro filetto, so, di tutto. Beh, di più. Questo un po'.
0: Ci schieriamo sul ring, dai.
2: All'angolo di sinistra, greco come le olive, fresco come una sacher, pastoso come un barbaresco del 78, lo zio Francesco Nasti.
1: Aperitivo un po' pesantino, però ci starebbe. Io sono per l'aperitivo classico, quello dove bevi qualcosa e poi giusto due patatine, due noccioline e stop, senza esagerare, cioè è una pre-cena, la fase dell'aperitivo non deve essere praticamente una cena con una parte iniziale, un'introduzione. Quindi aperitivo sì. Proprio due cosettine, anche conviviali da mettere in mezzo, due patatine, così tu ti ciucci le dita e ti dai tocchi le patatine, poi le prendo anch'io, così ciuccio anch'io le dita e mischiamo i germi. È un momento di comunanza, di fratellanza.
0: Guarda, bellissimo momento. Dai, che tocca a me.
2: All'angolo di destra, giallo come Homer, verde come la speranza, rosso come il maniglione antipanico, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma il maglione o il maniglione? Perché sarebbe il maniglione rosso. Giallo. Vabbè, bello. Quando mi sono trasferito a Milano nel 2013 mi si è aperto un mondo, perché mi portavano fuori a fare aperitivo ed erano letteralmente dei buffet infiniti con parmigiana di melanzane, lasagne distese di salumi, paste di ogni tipo, pizze, mille gusti. Ecco, quello è un signor aperitivo, quello dove spendi 2-3 ore in più, ma fai anche 5 senza problemi, ma
1: anche
0: esci
1: 10.
0: Dal locale che non hai più fame, hai di fatto cenato, sei già a posto fino al mattino dopo per la colazione. Non è che paghi 10 euro di drink e poi ti sposti da un'altra parte a spenderne altri 25 quando ti va bene di cena. E quindi io sono per un aperitivo un pochino spostato in là con gli orari, più vicino alla cena, ma che funga anche da cena. Quindi questa è la mia posizione.
1: Stai sempre a magnà.
0: Ma quando sei in compagnia ti diverti, mangi, insomma, siamo bravissimi noi italiani in questo, in maniera particolare. Voi da che parte state? L'aperitivo classico, quello stuzzichini, patatitine, olivettine e tutto, oppure un aperitivo ben più rinforzato? Diteci da che parte state al 393-444-0444. Dai, che venerdì, dai.

0: Bellissimo venerdì all'interno di One Match, siamo già all'aperitivo, è vero, praticamente ci siamo proiettati in avanti di qualche minutino, di qualche oretta, di qualche mezz'oretta, giusto?
1: Sì, era necessario farlo, era necessario perché avevamo tanta voglia che arrivasse il venerdì e quindi stiamo proprio parlando di aperitivi e di messaggi, ne sono arrivati parecchi, quindi direi di farne già ascoltare qualcuno per capire qual è, ecco, il polso della situazione.
2: Io oggi sono dalla parte dello zio Nasti.
0: Ecco,
2: e allora, aperitivo leggero, poi si va a cena e si mangia come si deve. Perché tante volte quegli aperitivi li rinforzati, devi fare due o tre giri di aperitivo prima di riempirti, e dopo non sai ancora se sei a posto o hai ancora fame.
1: Assolutamente sei a posto alla grande, perché poi arrivano anche i dolci, funziona così, lo sai.
0: Ma dove vai a fare l'aperitivo te, aperitivi gourmet, altro che rinforzati, anche il dolce?
1: Capita.
0: Non lo so io.
1: Capita.
0: Guarda,
1: poi,
0: mi è capitato.
1: Elena da Pedrengo dice aperitivo rinforzato, però la cosa più importante è che il drink sia fatto bene, anche questa è una bella osservazione. Sì,
0: diamolo per scontato. Ci sono due posizioni: aperitivo leggero, cioè qualcosina da mangiare, aperitivo rinforzato, molto da mangiare, ma l'aperitivo deve essere buono, questo è poco ma sicuro.
1: Sì.
0: Poi Renzo che scrive aperitivo tradizionale, se no che aperitivo è? È proprio quello il punto, Andrea.
1: Capito, dice, cioè, anche siete simpaticissimi, però poteva anche usare il singolare. Per quanto
0: non
1: mi
0: è
1: riguarda.
0: Vero, non è vero. Lo so, potevo usare il singolare solo per me, però non era carino nei tuoi confronti. Andrea, se mi metti davanti la pizza, la pasta, la focaccia, i tramezzini, il fritto, è tutto qua. Non è un aperitivo, è una cena che ha perso la strada.
1: Assolutamente, perché se ti ritrovi davanti a tutto quel ben di Dio, è una godura infinita. Prima cosa, la seconda cosa, va bene, è un aperitivo. Un aperitivo cena. Poi il termine apericena ormai ha fatto il proprio tempo, quindi sicuramente
0: è caduto in disuso. Però, come direbbe il nostro amico Buchini, amarro questi termini, l'Accademia della Crusca, amarro questo apericena, non si può sentire.
1: Continuate con i vostri messaggi.

0: Robin Schulz con Rita Ora qui su Radio Number One, I'll Be There. E stanno arrivando un sacco di altri messaggi, caro zio. Che cosa ne pensi di questa situazione? Raccontaci
1: sensazioni. No, però, allora, io stando un pochettino in mezzo a questa posizione dell'aperitivo minimal, un po' nocciolina, patatina, oliva, stop, devo dire che non mi aspettavo che ci fossero tanti, così tanti voti anche per te. Mazzo, tutti vogliono mangiare. Ma che c'avete? La fame atavica.
0: Vabbè, in realtà sei tu in leggero vantaggio, però senti qui.
2: Ciao ragazzi, io sto con Andrea tutta la vita.
0: Oh, semplice, concisa, chiara. Veramente.
1: Ma non sai cosa ti aspetta, amica mia. Stai con lui tutta la vita.
0: Che aperitivi preferite? Sentiamo, perché è vero, è motivo di discussione in tante compagnie di amici, si arriva anche alle botte talvolta. L'aperitivo quello semplice, quello classico, con due noccioline e due patatine, oltre al drink, oppure gli aperitivi un pochino più rinforzati che vi danno sicuramente più soddisfazione. 393-444-0444.
3: One match. E tu? Da che parte stai?
4: Donne, è arrivato al bar.
0: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
0: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
0: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
0: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh.
7: Non mi meraviglia, mio sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
1: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: In questo venerdì 25 di settembre siamo già proiettati all'aperitivo, magari di questa sera, perché buon Negroni, sprizzettino, americano, gin tonic.
2: Quello va bene, il problema
1: tu
2: è...
1: Tu di solito, dimmelo, cosa
2: americano
1: sei?
2: Americano Negroni di solito. Sì.
1: Ah, leggero, però, delicato, delicatissimo, ammazza, oh.
2: Guarda che in Francia che poi... fanno peggio, usano i propri super alcolici per fare l'aperitivo.
1: No, l'alcol etilico, mettetelo direttamente, non lo so, voi siete pazzi, siete...

0: più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Number One, la prima pillola di un progetto nuovo che si intitola Amateur. L'album uscirà tra neanche tanto tempo, se non sbaglio il mese prossimo, quindi non
0: capito,
1: vediamo l'ora.
0: Cosa fa di notte sto qua? Invece di dormire, questo si studia tutte le cose sulle uscite, le anteprime. E bravo,
1: è
0: Andrea,
1: uno dei miei preferiti, artisti preferiti. No, controcanti, sì. Sai di chi erano? Di questa canzone di Tropico, che vabbè ha sempre collaborato.
0: Passa pure i controcanti. Senti, pensiamo all'aperitivo, dai che venerdì, dai. Beh, che venerdì.
1: Mi piace questo spirito, mi piace. Allora, apriamo un altro round di messaggi. Federico dice: se faccio aperitivo a buffet va a finire che mangio come un maialino, meglio prendere uno spritz e qualche stuzzichino. Ma qual è il problema di mangiare? Tanto spendi comunque quasi la stessa cifra, anche i tuoi aperitivi costano 10 euro, non mangi nulla.
0: Ho capito. Poi quando vai a cena cosa fai? Non mangi,
1: non
0: guardi gli altri che mangiano. Non vai neanche a cena.
1: No, ma non vai a cena.
0: Sì, perché te frega, mangia schifezze, accumula tutto il peggio dentro la tua panza. Vai,
1: ma una volta ogni tanto che male fa.
2: No, gli aperitivi dove portano solo un vassoietto di patatine non si possono vedere.
1: È vero.
2: Ma gli aperitivi rinforzati, più cose ci sono, meglio è. Così il cliente torna anche nel bar.
1: Giusto.
2: Ciao ciao Jessica, da Bisogna.
1: Più aperitivi di questo tipo, perché è vero, è anche una formula di marketing il fatto di dare tanto da mangiare che il cliente si è contento quando vede crocchette di pollo, crocchette di patate, patatine fritte.
0: Trattieniti.
1: No, è importante invece sottolineare questo aspetto, perché nel 2026 non si può avere ancora gli aperitivini così come piacciono lo zio.

0: Monticino, se non vado errato, giusto? Beh, comunque sì, questo è il suo messaggio di oggi, la nostra opinion leader.
1: Buongiorno bambini, eccomi qua, buon weekend a tutti, sì. Ciao Andrea, ciao zio Nasti.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ecco, io oggi sono dalla parte del zio Nasti.
0: Zio Nasti,
1: anch'io sono molto per bene. L'aperitivo, cioè normale, poi io vado a cena fuori, poi io di solito vado a fare l'aperitivo a Ponte Tresa. Io sinceramente questi aperitivi, come dice l'Andrea, con la zona dove ci vado io non c'è,
0: portiamoli
1: però
0: noi.
1: Mi piace fare questo aperitivo tranquillo e poi andare a fare a cena. Ciao, buon
0: ciao,
1: weekend
0: Angela. Anche a te.
2: Ah, perché in quella zona lì, no? C'è un pochettino di richianza, no? Quindi fa un aperitivo leggero, poi vi buttate sul buffet così.
0: Ma cosa ti sei persa fino a qui, Angela? Quando vieni dalle nostre parti, nel nord Italia, capito? Sconfini. E poi ci ritroviamo qui e ti portiamo noi a fare gli aperitivi come si deve. Giusto, zio?
2: Sì, da una parte è vero, ma dall'altra parte è bello anche cenare dopo e avere ancora un po' di stomaco vuoto. E quindi sono due cose diverse. Ma voi da che parte?

0: defunto.
1: Juanes con la camisa negra, che fa proprio aperitivo, devo dire la verità, fa anche un po' che fa quella situazione che proprio senti già quella voglia di festa, quell'energia di faccio niente per due.

0: Carol G e Bruno Mars con la loro Still qui su Radio Number One con noi donne al volante. C'è anche Matteo che ci scrive che per suo figlio gioca a tennis e una lezione di un'ora di tennis a settimana da ottobre a giugno sono 400 euro, quindi 9 mesi, un'ora sola a settimana, 400 euro, è un po'.
1: Beh, fossero due le lezioni sarebbe quasi equiparabile al calcio. Resta il fatto che tennis, e sappiamo che da sempre è uno sport caruccio, quindi dai, secondo me tutto sommato ci sta. Tra pochissimo arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: alle porte del paradiso è Bob Dylan dal 1973, Knockin' on Heaven's Door, qui su Radio Number One, la grande canzone che abbiamo ritrovato alle 17.45, una grande canzone ripresa da tantissimi artisti, come sappiamo bene i Guns N' Roses, ma anche Eric Clapton e tanti tanti altri, comunque una delle migliori canzoni di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stones, e Rolling Stones ha ragione. Noi Donne al Volante stavamo parlando del salasso che bisogna, che si ritrovano i genitori a pagare per i vari sport dei propri figli, ma a Bari c'è un altro problema riguardante lo sport.
1: Sì, a Bari in questo momento in particolare, ma riguarda un po' tutta l'Italia, ammesso e non concesso che ci siano le strutture, le palestre per praticare sport, perché il calcio vive di vita a sé, ha bisogno di campi da calcio, ma altri sport come il basket, la pallavolo, ma anche l'artistica, le arti marziali, cosa fanno? Si allenano nelle palestre delle scuole. Succede talvolta che sono inagibili, che sono chiuse, o che anche i dirigenti scolastici, così come sta accadendo a Bari, ostacolino le società sportive, per quanto poco più di un anno fa, ad aprile dell'anno scorso, se non ricordo male, è entrata in vigore la legge Berruto, nota anche come palestre aperte, che ha proprio determinato un cambio di gestione, cioè nel momento in cui gli spazi non vengono più utilizzati, le scuole non vengono più utilizzate dagli studenti, quindi dalle attività scolastiche, passano in mano alla gestione del comune o della città metropolitana, che quindi può disporre di assegnare la palestra della tale scuola alla tale società sportiva, agevolando le associazioni. Questo però non sempre accade.
0: Esatto, infatti c'è anche chi sintetizza la questione dicendo: è una disperazione in un mondo sportivo fatto di agonisti amatoriali alla continua ricerca di spazi dove potersi allenare, spazi dove lo sport può essere garantito anche a prezzi accessibili, dove appunto a volte proprio mancano anche questi prezzi accessibili. Arriva la musica, arriva LP, questa è la sua Don't Stop, novità qui su Radio Number One.

0: Emma con brutta storia su Radio Number One. Brutta storia anche per Sinner, in verità, perché oggi ha detto di non poter partecipare al torneo, al prossimo torneo 500 di Pechino, sempre per quel maledetto problema al ginocchio che lo tartassa ormai.
1: Quindi da forfè a Pechino. Però la cosa divertente, che io ho visto il video, è che lui inizia dicendo: "Hi everyone, this is Jannik Sinner". Cioè lui si presenta come se nessuno sapesse di chi si parla. Cioè è più conosciuto di Dio, però lui resta umile. Quindi dice: "Ciao a tutti, sono Jannik Sinner", per chi non lo sapesse.
0: "Ciao, sono proprio io". Non so se avete presente quel ragazzo che ha capelli arancioni, ogni tanto vedete sugli schermi delle televisioni perché gioca a tennis. Ogni tanto vince anche. Ma pensa un po'. Grandissimo Sinner, dai, speriamo si possa riprendere al più presto, perché comunque ci manca un po', ci manca vederlo sui campi da tennis. Restate con noi, Donne al Volante, abbiamo ancora 2 ore da passare insieme, sempre qui su Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che manca un minuto alle 18 qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, il numero 1 del mondo non giocherà al torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Elisa e la sua Kintsugi qui su Radio Number One. Buonasera a tutti voi, noi siamo le donne al volante e oggi è venerdì, e questa già è una bella cosa, 25 settembre. Attenzione, attenzione, perché anche oggi c'è una giornata mondiale ed è quella dei sogni, una ricorrenza dedicata alle nostre aspirazioni, ai nostri progetti, anche alle capacità di immaginare un futuro diverso. È una giornata fatta per invitarci a non smettere di desiderare, ma anche per trasformare i sogni in obiettivi concreti, quindi non solo andare a letto a dormire e sperare di non avere gli incubi, che già questa è una bellissima cosa, ma proprio per fare qualcosa di concreto.
1: Tra l'altro i miei sono terrificanti, cioè io faccio solo incubi, l'idea di sogno nelle mie notti non esiste.
0: Non esiste.
1: Si rivelano le mie paure più recondite. No, ma noi vogliamo invitarvi a riflettere su quelli che sono i piccoli grandi sogni che avete realizzato nella vostra vita fino a questo momento, perché in una società che corre velocemente, dove siamo pieni di input che arrivano dall'esterno, che ci portano ad aspirare sempre a cose nuove, sempre a qualcosa di più, secondo me se ci fermiamo un attimo a pensare a quello che abbiamo realizzato, il piccolo grande sogno che abbiamo portato a casa in cassaforte, ci può portare un po' di buon umore in più, un po' di sicurezza in noi stessi. Quindi 393-444-0444, il numero per raccontarci quel piccolo grande sogno che siete riusciti a realizzare fino a qui nella vostra vita. Intanto su Radio Number One, Lady Gaga, Beyoncé con Telephone. Hello, hello.

0: Peggy Goo con Woman su Radio Number One, le 18:12, in una società che corre, noi la ricorriamo, dei social che ci mostrano una realtà che pochi riescono ad ottenere, ma bisogna anche vedere quanto sia reale quella che ci propongono. Ecco che arriva il 25 settembre, giornata mondiale dei desideri, che è una giornata che ci invita a fermarci anche solo per un momento a chiederci che cosa desideriamo davvero per il nostro futuro. Piccole grandi cose, vi abbiamo chiesto di raccontarci quei piccoli grandi sogni che siete riuscite a realizzare fino a questo punto, e Moreno ci scrive che ne aveva 3, 2 sono stati realizzati, cioè trascorrere un periodo negli Stati Uniti, trovare l'anima gemella.
1: E quello non è facile.
0: Che non è facilissimo. E ovviamente ti auguriamo che duri. E la terza invece non ce l'ha ancora fatta, ma ce l'ha in serbo, una gara di rally, partecipare a una gara di rally.
1: Non male una gara di rally. Sentiamo anche un altro messaggio, un vocale.
2: Ciao. Allora, a parte che venerdì, quindi sono felicissima, è già questo un sogno. Beh, perché domani non tocca a me come sabato.
0: Yufu.
2: Ma il mio sogno era quello di riuscire a ristrutturare la casa dove sono cresciuta, di quando ero piccolina, e ci siamo riusciti, cioè la stiamo ancora finendo, ma mancano pochi piccoli particolari, dove l'ho fatto diventare doppia, dove io abito sotto, mia figlia sopra, e lì era la casa della mia infanzia.
1: Infanzia, diceva, poi comunque va avanti con un audio abbastanza lungo, ma quello che ci tiene a sottolineare è che adesso hanno il frigo vuoto, però comunque il sogno l'hanno realizzato, quindi anche questa è una bella cosa.
0: E riempire il frigo è il prossimo step, però dai, è una cosa che si può fare domani, sabato, non si lavora, si va a fare la spesa.
1: Esatto, dai, così può andare. C'è Cat Bird.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: You're not alone, Cat Burns, su Radio Number One. Piccoli, grandi desideri, sogni realizzati nella nostra vita. Paolo da Calcinato scrive: io ne ho realizzati tre di sogni. Il primo 22 anni fa e si chiama Riccardo. Il secondo 18 anni fa e si chiama Federico. Il terzo, quello più remoto, è aver sposato mia moglie 30 anni fa ed essere ancora insieme. Sono tre grandissimi traguardi.
2: Cavolo se sono traguardi, in effetti. Bravi anche tutti quelli che ci hanno scritto: volevo aprire un ciringhito alle Canarie, ma poi ho deciso di non realizzare questo sogno perché mi sono reso conto che forse non era davvero una cosa che volevo fare, ma ero solo dettato dalla disperazione. Bene,
1: dallo stress della nostra vita, della società. Sì.
2: Però a volte bisogna anche riconoscere in effetti quali sogni sono davvero realizzabili e ci possono rendere felici, quali invece sono solo un po' neanche degli sfizi, sono qualcosa che facciamo ad un certo punto perché non ce la facciamo più, ecco.
1: Tra pochissimo arrivano, ecco, per esempio, arrivare a casa,
2: ecco,
1: indenni dal traffico, potrebbe essere il piccolo sogno da realizzare entro, non so, le 19, le 20, ecco, arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
5: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
6: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
5: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
6: Io ho già chiamato Albano.
7: Pazzesca.
5: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
7: Da brivido.
8: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 9 Lainate Chiasso, dove c'è un incidente tra Turate e Saronno in direzione di Lainate. Sulla A36 autostrada Pedemontana Lombarda c'è un veicolo fermo tra Lazzate e Lentate sul Seveso in direzione della provinciale 35. Ci spostiamo sulla A4 Milano Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Monza e viale Monteceneri, incrocio viale Certosa in direzione di Torino. E sulla A4 Brescia Padova, attenzione, ci sono code per 9 km a causa di un veicolo in avaria tra Desenzano e l'interconnessione con la A21 in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna code per veicolo fermo tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano in direzione Milano. Code per traffico intenso sempre sulla 1 tra la A22 e Modena Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Ancona, dove c'è un incidente tra l'allacciamento con la 1 e Bologna-Borgo Panigale sempre in direzione di Bologna, e poi veicoli scortati tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Concludiamo con la 1 diramazione Roma Nord, dove c'è un incidente tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione della A1. Viaggiate sempre con tanta prudenza.
1: Sono le 18:24, siete con Radio Number One, con Agnese e Chiara, le donne al volante, la musica protagonista sempre, e in queste giornate in cui si è parlato tanto di decreto scuola, se ne sta ancora parlando tanto, ne parla anche Malika Ayane in qualche modo, indirettamente, perché ha parlato di scuola in un'intervista, ha detto che le piacerebbe che venga data sempre più importanza all'educazione affettiva nelle scuole, e crede che sia fondamentale educare all'empatia, al rispetto dell'altro, già quando si è molto piccoli. Lei che è protagonista di 2 mesi molto impegnativi, sarà sui palcoscenici di tutta Italia a partire da questa sera a Perugia, e ne avrà per tutto settembre, ottobre e novembre. Qui la ritroviamo con Detto tra noi.

0: Un'amica di Radio Number One, lei è Malika Yan, questo è Detto Tra Noi e riapriamo noi donne al volante per un secondo ancora il capitolo sport, il capitolo sportivi proprio fuori classe, che però nonostante abbiano una certa non mollano nulla e anzi continuano a giocare, continuano e tengono botta.
1: Classe 1985, il buon Cristiano Ronaldo non vuole mollare il colpo neanche di un centimetro perché ha detto che vuole arrivare a 1000 gol. E poi forse ne parliamo. Gliene mancano 21 perché ne ha segnate 979 di reti in carriera, di cui 833 con i club e 146 con la nazionale, con la quale ha giocato. Portogallo, ieri il Portogallo ha sfidato in Nations
0: Galles.
1: League,
0: fammi vedere.
1: Ok, vinta per 1-0, ma ha segnato Joao Felix. E quindi si è bruciato la fish.
0: Vedi, è arrivato il solito sganzello giovane che ha rubato proprio il momento di gloria del nostro CR7. Però dai, 21 gol potrebbe farcela? Sì, potrebbe farcela, sì. Magari non in una stagione, ecco, ce ne dovrebbe mettere un po' di più.
1: Però Ronaldo è sempre stato uno da un gol a partita, quindi
0: sì.
1: In teoria a fine di questa stagione dovrebbe arrivare a 1000. È chiaro che se però mi inizia a perdere un po' di smalto, anche voglio dire a causa dell'età, che poi sempre voglio dire informissima, il rischio è che questi 21 gol, a meno che lui non lo faccia apposta, perché sai che c'è, io li centelli, non ne faccio uno ogni 5-6 partite, così gioco per i prossimi 3 anni prima di arrivare a 1000.
0: Sì, no, arriva a 50 che ce l'abbiamo ancora in squadra, capito? Che poi può essere un bene, può essere un male, ma non lo so, c'è la musica.

0: scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Dicevo io, ma non è che Cristiano Ronaldo fa il malandrino che fa, dice, ma io sai che c'è, faccio un gol ogni 5-6 partite, così la porto avanti per le lunghe, vado in pensione a 50 anni prima di raggiungere i 1000. Ma no, perché in realtà ieri sera lui ci ha anche provato, solo che poi era fuori gioco.
1: No, aveva
0: anche
1: segnato.
0: Arrivato a 980 reti, aveva segnato, era fuori gioco.
1: No, mi spiace. CR7, mi spiace, ti abbraccio tanto, ma noi crediamo in te, in questo tuo traguardo, perché oggi è la giornata mondiale dei sogni e il tuo sogno lo devi comunque realizzare. Non ci interessa se hai già vinto 250 palloni d'oro e chissà quante altre competizioni come Champions League, europei di calcio, eccetera, eccetera. Tu hai un sogno e tu sei portato, ce la puoi fare. Anche noi italiani avremmo un sogno, quello di magari ogni tanto vincerla qualche partita di calcio con la nazionale. Proprio questa sera alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Belgio, si giocherà all'Olimpico. La nazionale italiana, guidata di nuovo da Mancini, ci prova, ma vedremo come andrà a finire.
0: Sì, noi vogliamo, restiamo umili,
1: sì.
0: Vogliamo più basso. Cristiano Ronaldo vuole arrivare a 1000 gol, noi ci accontentiamo di una vittoria e di andare avanti con questa nazionale e vedere se riusciamo a farla rientrare in un europeo o in un mondiale. Io non ricordo più quando è stata l'ultima volta in cui l'Italia... Non so, ero bambina, ero nata. Io sono nata nell'82, nell'anno dei mondiali.
1: Ma appunto, ma tu, grandi vittorie allora.

0: James Bay con Hold Back the River su Radio Number One, le 19:41, ancora in compagnia delle donne al volante. Siete con Agnese e Chiara insieme fino alle 20. Tra poco arriva una grande canzone.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Cartoon Baby 1991, loro erano U2 con Mysterious Ways. Questa è la grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. U2 che proprio oggi hanno tenuto un concerto nella Mount Temple Comprehensive School, la scuola superiore di Dublino, in cui i membri della band si conobbero e cominciarono a suonare insieme negli anni 70. Qui oggi hanno suonato davanti a centinaia di adolescenti per festeggiare i loro 50 anni di carriera, perché sì, sono già 50 anni che conosciamo gli U2.
1: E spesso è proprio nelle scuole che nascono le band del passato, ma anche quelle del presente, fortunatamente. Adesso parliamo invece di videogiochi. Che io e i videogiochi siamo due universi paralleli, quindi dico una cosa, ma è un videogioco di cui non so nulla, anche perché l'ultima volta che mi sono approcciata a un videogioco era negli anni 90, l'amiga di mio fratello. E parliamo anche a tutti gli appassionati di sport, perché nel mese di novembre potremmo vedere un drastico calo delle prestazioni in campo degli sportivi, che già, voglio dire, in Italia non è che abbiamo proprio un calcio champagne negli ultimi anni, a parte qualche partita, qualche squadra, potrebbero dormire in campo. Perché? Perché il 19 di novembre esce GTA 6.
0: Esatto. Ed è un videogioco attesissimo, anche perché sì, GTA 5 è uscito nel 2013, quindi insomma ci sono 13 anni che gli utenti e i videogiocatori aspettano con tutto il cuore questo videogioco. E c'è anche Steven Adams, che gioca a basket solamente nell'NBA, che ha proprio detto questa cosa: gli sportivi durante il mese di novembre, ma solo per il mese di novembre, giocheranno peggio, perché saranno tutti impegnati davanti alla play, davanti al computer, davanti all'Xbox, quello che sarà, appunto, a giocare a questo videogioco attesissimo. Quindi gli allenatori devono, insomma, in qualche modo prenderne atto.
1: Prenderne atto oppure organizzare dei ritiri con le squadre, così come talvolta accade, e vietare anche i dispositivi, insomma, le varie console per giocare ai videogiochi, se vogliono sperare che non si addormentino sul campo verde, arancione, a seconda di quello che è lo sport. Così dice lui, solo per il mese di novembre, perché poi, una volta che si saranno fatti sanguinare gli occhi a forza di giocare col videogioco, torneranno operativi nel loro sport. Su Radio Number One adesso c'è Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: It takes. Whatever it takes, gli Imagine Dragons su Radio Number One per chiudere l'appuntamento con le donne al volante per questa sera, sì, ma anche per questa settimana, ma torniamo lunedì, quindi aspettateci.
1: Lunedì alle 17 noi saremo lì puntualissime come sempre per regalarvi tanta musica, tanta energia e tante tante chiacchiere, ma ora le chiacchiere vanno a Gabro dell'Happy Hour che vi terrà compagnia fino alle 22. Ciao, grazie.
0: Buon weekend a tutti, ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Buonasera su Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato alla agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. È iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera e sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
2: In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021. La seconda volta in azzurro del CT Jesino inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia. Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One.

Le Great Expectation, quelle di Sienna Spyro su Radio Number One. 20:14, buonasera, buonasera, eccoci qua. Venerdì, oggi finalmente il 25 di settembre, sta per finire un altro mese, quindi adesso arriva il freddo, arrivano le tempeste. Noi ci siamo, un po' così, un po' cosà. Buonasera a tutti, benvenuti, questo è il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. Ci sono io a farvi compagnia, sono Gabro, ci sarò con voi proprio fino alle ore 10 in questo fantastico pre-weekend che si preannuncia frizzantino, soprattutto per chi abita a Milano, che come saprete questa è la settimana della moda, quindi siamo tutti un po' vestiti da fighi e riusciamo ad andare in giro anche con dei cani che sembrano dei robot. Partiamo solamente, se no poi Luchino mi manda a casa, con gli appuntamenti, quelli standard, ovvero il santo del giorno, oggi è San Firmino. 25 settembre, la giornata mondiale dei sogni, quindi sogniamo, impegniamoci, lottiamo per i nostri obiettivi, perché poi, adesso vi sparo la frase filosofica, alla fine dei conti chi vince esulta, chi perde spiega. Va bene, dopo questa c'è René Rap, Megan Tristeglio su Radio Number One con Not My Fault.

with me. Non è colpa di René Rap con Not My Fault, appena ascoltata su Radio Number One. 2018, venerdì 25 settembre, di nuovo bentrovati. Io sono Gabro, con voi fino alle ore 22 e siete all'interno del locale, quello più invidiato d'Italia, quello dell'Happy Hour, dove tra pochissimo inizieremo anche per questa serata con gli spazi del dedicato, quel momento dove voi diventate i protagonisti attraverso il nostro numero di WhatsApp, il 393 444 0444, e potete richiederci la vostra canzone preferita, quel brano che vi fa ricordare quei momenti là, quelli che non si dimenticano mai, diciamo così. Stanno arrivando già tantissime richieste oggi, poi lo sapete, ormai di venerdì sono da solo, non c'è il Berti, non c'è Luchino, non c'è la barista. Mandatele a me, io prometto, però ho solo 5 spazi, ma ve le metto tutte quante. Radio

0: iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
1: La musica che cerchi è qui.

0: massime tra i 20 e i 25 gradi. Andiamo al centro, tempo instabile sull'Abruzzo e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento, schiarite in arrivo, meglio altrove. Temperature anche qui in calo, massime tra i 21 e i 26 gradi. Al sud, tempo instabile perturbato, con rovesci temporali anche forti. Progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature tra i 21 e i 25 gradi. Se volete rimanere aggiornati tutti i giorni in tempo reale per quanto riguarda le previsioni meteo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo. Le 20 e 24 è un venerdì un po' così, l'ultimo venerdì di settembre, se la matematica non mi inganna, è molto facile che lo faccia. Io sono Gabro, vi tengo compagnia qui su Radio Number One fino alle ore 22, questo è il nostro Happy Hour, il vostro open bar preferito dove ogni sera potete richiedere il vostro spazio del dedicato, quindi regalare la vostra canzone preferita a chi vi pare. Tra un attimo inizieremo subito con il primo e ve lo preannuncio, sarà una canzone che conosciamo tutti degli anni 90, ci farà tornare un po' indietro nel tempo con una voce meravigliosa, ma non voglio anticiparvi troppo anche perché si tratta proprio di 5-4 secondi, poi l'ascoltiamo tutti insieme. Radio Number One, rimanete con noi e prenotate la vostra canzone preferita.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato.
0: È arrivato anche stasera al primo spazio del dedicato, quel momento dove voi diventate i protagonisti, proprio prendete in mano la console. Io adesso faccio un passo indietro e vi lascio la gestione del microfono, delle casse e di tutto quanto, perché è quel momento dove potete regalare il vostro brano preferito a chi preferite, così abbiamo fatto pure la rima, l'assonanza, la consonanza e tutto quanto. Lo sapete che siamo un po' matti qui all'interno dell'Happy Hour. Ci scrive il più veloce di stasera, è stato Miro, che ci dice: ciao Gabro, mi fai sentire per favore una perla musicale di Pino Daniele, Stare bene a metà? Grazie da Miro di Brusuglio. Che dire, Miro? Come dirti no? Facciamo un salto proprio all'indietro con la musica italiana, quella d'autore, con una delle voci intramontabili di tutta la nostra storia, Pino Daniele, atmosfera intima, malinconica, quella sensazione un po' sospesa secondo me tra amore e inquietudine. Questa è Stare bene a metà ed è per te, Miro, ciao!
2: Dedicato!
3: Se tu fossi qui, adesso io saprei

0: Non ci sono parole per descrivere le emozioni che Pino Daniele riesce a trasmetterci grazie alla sua musica. Era il primo spazio del dedicato, vinto da Miro, ce ne sono ancora quattro, quindi muovetevi, 393-444-0444, numero dove stanno arrivando tantissimi messaggi dall'Italia, dall'Argentina, non ci sto capendo più niente, stasera siete veramente tanti e c'è anche qualcuno che mi spia. Io non ho capito questa cosa, il venerdì sono da solo, Luchino, tutti gli altri non ci sono. Posso rilassarmi un pochino, però ma ci sono sempre queste spie. Ma cosa succede? Beh, che mi scrivono, sentite.
1: Buonasera, signor Gabbro. Guardi che la tengo d'occhio. Se mangia, guardi che glielo dico al signor Luchino che lei stasera mangia, perché le altre sere fa. Sì. Fa il fioretto, non mangia. Mi sa che stasera il signor Ganda le fa un po' di salmone. Buonasera. Guarda,
0: meno male non c'è neanche lui stasera. Tanto si piazza di là, guarda la televisione, poi non si quaglia niente, no? Come si usa dire. Siete su Radio Number One. Tra pochissimo, stasera parleremo anche d'amore, perché il weekend è quel momento dove possiamo lasciarci andare, conoscere nuove persone tramite molteplici modi. Però prima su Radio Number One c'è la musica, in questo caso è quella di Sombra. It's

Dua Lipa, I Don't Give a Fuck su Radio Number One, 20:37. Ci sono io, Gabro, con voi fino alle ore 22 in questo venerdì 25 di settembre. Allora, tutti noi, più o meno, quando ci innamoriamo, quando siamo ai primi appuntamenti, credo di parlare per me, ma anche un pochino per voi, andiamo tutti in agitazione, noi iniziamo a farci i cosiddetti castelli mentali, ma chi deve scrivere il primo messaggio? Perché se lo scrivo subito sembro troppo innamorato, un sottone, però allo stesso tempo, se non mi faccio sentire, sembra quasi che dell'altra persona non me ne interessi una beata, no? Come si usa dire. Ecco, è stata condotta una ricerca, perché proprio ci voleva, sul fatto di quando sia il momento perfetto per mandare il messaggio post primo appuntamento, quindi dopo l'aperitivo, dopo la prima in cena insieme a un possibile nuovo partner. E direi che ci voleva soprattutto per persone come me che di donne non capiscono veramente una fava. Ecco, secondo questa ricerca, il momento giusto per riscrivere alla persona con la quale siamo usciti la sera prima è la mattina seguente. Questo sarebbe in grado di rendere l'altra persona più disponibile a una seconda uscita. Non so se sia giusto, non so se sia sbagliato, voglio crederci, appena ho l'occasione testerò e vi farò sapere se funziona. Chiediamo anche ad Alfa e Manu Ciao, l'amore vi piace, non vi piace?

sempre con ossequioso rispetto, in punta di piedi ad ascoltare una canzone quando si tratta di Lucio Battisti, questa con il nastro rosa che contiene quella frase, lo scopriremo solo vivendo, che è la frase più famosa del brano, ma io credo che le canzoni di Lucio Battisti le conosciamo un po' tutti a memoria o quasi, ma questa frase qui è diventata un vero e proprio modo di dire, intercalare, un proverbio quasi, no? Quando andiamo incontro all'ignoto, una situazione che non conosciamo, un po' fidiamoci di quello che succederà, quindi lo scopriremo solo vivendo. L'abbiamo incontrata in Number One Classics in questo venerdì sera, adesso anche Creedence Clearwater con Have You Ever Seen the Rain.

Sweet Harmony dal 1993, The Beloved, in number one classics, con Chiara Papanicolaou ancora qualche minuto da trascorrere insieme con la nostra musica. Poi ci salutiamo, in Chicago con Saturday in the Park.

0: Adesso sì, siamo arrivati veramente al momento dei saluti. Mi congedo, io sono Chiara Papanicolaou, ma vi auguro uno splendido fine settimana, un ottimo weekend. Ci risentiamo lunedì, mi raccomando, sempre alle 22. Vi aspetto con Number One Classics. Ciao!
1: Number One Classics. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è